Sei con i feti abortiti. Non sai che cosa fare? So io la soluzione. Lì devi info.